0: sa, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin sedesse donne son.
0: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre penelvi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

Che diavol vuol dir che non si smose? Ritardano a venir. Sangiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete? Tornate per pietà.

0: poco men che morti.
1: Sperete, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oide, che sento? E partirà.
0: Sul tutto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedermi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: e più tempo amici andar con pieno bel destino a cilto verde in vita.
1: Mio
0: mia vita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partì.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fanciullo con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mi avete.

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante bufonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il corpo! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'ore il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone hanno perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: Sono
0: or ben se mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai li usi.

0: soprattutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
1: Han tutto quello che piacer può alle donne di giudizio. Li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso

0: Sì, conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, guerrieri.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alcun son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
2: Le nostre pene sentirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

sentisse, se mi scoprisse, non si guasterebbe tutto l'appare, si guasterebbe tutto l'appare, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare.

0: Vogliamo sapere un po' quella cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non ti pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24

0: soldati e ami la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si mangia.

0: passa il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla moligonia. Non si manca di festa, retta mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar dire con tanta precauzione. Era ne ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberatevi pur quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur
0: tu. No, parla pur
2: tu. No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato.
0: Despinetta, terminiamo questa festa.

0: diciamo, diciamo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascancio, diciamo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascancio, sono un cascancio, sono un cascancio, sono un cascancio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli, hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò, tantissimo. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gli anzoli?
2: E via non fate!
1: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, e se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degnatevi.
2: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, oh mio figo Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di durarli da
0: figlio. Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di

0: queste Costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi, amico,
0: e un poco di più mere,
1: anch'io lo dico, e intanto mi darete 50 zecchine.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste.

0: Già, silenzio!
1: Mi pende nella barba, mi grattere la pelle, la reggo le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lino.

0: lasciamolo sfogare.
1: Ebbene.
2: Chi? La tua fior di lì.
1: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
2: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, e non abbia più tuffo studiam di castigarle stranamente.
0: Ma qual è? Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
2: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per estate celebi in eterno.
2: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
0: Non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate.